Mille tre, mille tre. Ma fra queste contadine, camerieri cittadine, ma contesse, baronesse, marchesane, principesse, fanciulle d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Lamagna 231.

0: Credete?
1: Nulla, nulla.
0: Che mai faresta?
1: Usciamo. Oh, Dio!
0: Ancora!
2: Voi soffrite?
0: Concedete questo!
1: Mi tocca proprio. Passate, fra poco anch'io.

0: basta ben, restate.
1: Amor, dunque non più, figaro matto.
2: Io poi ho visto

0: è tardi ed oggi forse più non verrà mio padre.
1: La signora è partita, l'attendeva un calesse e sulla via c'è un corre di carichi. La mia pure prima lei spariva.
0: Il sotti calma.
1: Che voglio ciò?
0: Forse d'ogni avare ad affrettare la perdita. Ma Nina ne impedirà. Qualcuno nel giardino, chi è là?
2: Il signor Germò.
0: Sono io.
2: Una dama da un coppio per voi, di qua non lunge, mi diede questo scritto.

0: Padre all'affetto, il servì di fuori mi il petto, mi lasciate
1: lasciarvi
0: la vendetta,
1: quante cose, partiamo, affetta,
0: la sua
1: volta,

canzonare. Aveduna sola t'ha detto consolare. No, no, dovrai rimprovere.

deluso amore, distrazione d'anni, più non ragiono, darei perdono, più non avrò. Voleva fuggirla, non ha potuto, da lì la spinto, son cui venuto.

est la promesse. La disfida ebbe l'uomo. Il barone fu ferito. O migliore. Credo in strano suono. Il vostro sacrificio io stesso li ho svelato. E a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò.